0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparì.

0: avidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Vidi tre volte scagliarsi i tuoi

0: Madonna, it is you.
1: Sempre vivo, non entro mai, senza turbarlo.
0: Oh, Dio, Dio è...

pensiero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

0: vista male gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
0: tre volte scagliarsi i tuoi

dì della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.